E naschi con uno se si sposa e a sa gente retta non li dare, devo che tu esamma te si cosa.

Ma canter bella sa vita amorosa, lo potesti tu e tutto immaginare, la che riaprovare, devo pure però la fa grac.

0: Na, es...
1: Viaggi,
0: anzi, raga, guarda.
1: Guarda, ci sta a far
2: fantasma. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

Alessandra! Alessandra! Adesso li chiamiamo che non va bene! Adesso li chiamiamo che non va bene! Curali che cari che non va bene! Curali che cari che non va bene! Le cari che non va bene! Le cari che non va bene! Le cari che non va bene! Le cari che non va bene! Le cari che non va bene!